0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: In Facebook
2: Exa Morelia
1: 89.3.
3: Yeah.